0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

l'occasione che vuolmi il padrone. Che vuolmi il padrone. Dom, dom. Dom, dom.

0: Chi c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedo

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E mai non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Amo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, mi garubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io curriero.

arte schermendo, arte adoperando, dita pungendo, dita scherzando, tutte le macchine rovescerò, arte schermendo, arte adoperando, dita pungendo, dita scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

secondo il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Fate fasiglio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cercate parla!
3: Oimè! Che fate?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Apreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me con il conte? Hanno cosci-

0: ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e altrui nulla dico. È per voi, per madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti

tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: Tristissima signora.
1: Accade?
0: Capisco come va.
1: Giusti te che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna

0: faccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia. Il vostro arrivo scomprì loro cose e da loro in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora mio fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah,

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Il dritto non ve più. Cosa si brava?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
4: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, a un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi, è un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signore, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai farfallone amoroso, notte giorno di

sento ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capai, quei tennacchi, non capai.

Non cantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta Doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta Doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di goccio Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se ne vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: presto a noi presso capo il gran vi informò tutto mi disse lasciatemi veder andrà benissimo se hai uguale statura giù quel manto fai niente paura
1: se qualcuno entrasse
0: entre che mal facciamo la porta chiuderò ma come puoi accorciarmi i capelli una mia cuffia prendi nel gabinetto presto che carta è quella la patente che sollecita gente ebbi orror da basilio alla fretta obbligato e non il sigillo il sigillo di che?
1: Della patente
0: aspetto che premura eccola cuffia spicciati

0: Il mio sposo.
1: Ottore! Sono morta! Voi qui senza mantello! E voi ostati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
0: Cosa indugiate?
1: Sono sola! Anzi, sono sola!
0: E a chi parlate?
1: A voi! Certo!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io scada qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste allora?

0: io non so nulla. Ma turbata senza altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susana.

0: non aprite.
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e niente.
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

Uccidi se mi trova. Fuggiamo un po' qui fuori. Da proprio nel giardino.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragioni sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di storia!
0: E dunque, dite, lucidalo!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio!

0: osate?
1: Oh, sentite!
0: Via, parlate!
1: Oh, sentite!
0: Via, parlate! Parlate! Parlate!
1: Giuro al cielo che ogni sospetto, che ogni sospetto, e lo stato in che trovate, sciolto il colpo, nudo il petto,
0: sciolto il collo.

pronti ai suonatori. Le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo ben fretta, la turba m'aspetta. Andiamo ben fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte di partir, un arte di partir, un arte di partir. Un arte le corde, un arte le corde.

0: Tacete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: Non conosco.
3: Non conosci?

0: assassino nel giardino.
1: Già capisci, non lo so, cerchi in vano difesa e scusa, il tuo ceffo già.

0: niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo.
2: Ci fa mordo, ci fa mordo, ci fa mordo, non urli con la vidi, non urli con la vidi.
1: Per finirla lietamente, all'usanza te.

0: signor, signor,
1: cosa è stato?
0: Che solenza che il Belgio fu.
1: Cosa dici, scusate,
0: ascoltate,
1: ascoltate,
0: da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù,
1: dal balcone,
0: vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì,
1: cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio?
3: So tutto, lo via.
0: Cosa dire? Cosa dire? Cosa dire?
1: Tu sei cotto dal sorge del dì. Tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uom dal balcone.
0: Al balcone.
1: In giardino.
0: In giardino.
1: La signora.
4: Vi abbiamo già sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stupore,
0: come mai diventaste si grosso? Salvo la vostra casina.
4: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che lo vuoi? E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non devi saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh,
1: mai. Figliam questo bagno.
2: Che succede, vedrò?
1: Dunque tu. E salta in giù, ma perché? Che timor. Là rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becca un sussurro forduso.

0: coraggio. Oh, che testa, oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Saprosse che Rubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Pietro, a lui non di dir nulla, invece tua voglio andarci.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il re morto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, va la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Guarditevi da vostro, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quali lascio io, Padea?

0: vecchio
1: messaggio. O pagarla o sposarla, o ramputite.
2: Io respiro.
0: E ti amaro.
2: E sposa io sarò un fiero.
0: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza!
4: Vince superba!
0: Siamo tutti vendicati!
4: Io non la sposerò!
1: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei che avrei stati due mi da pezzi! Sicuri!
0: Son gentiluomo!
2: Sì.
0: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
2: Cosa?
3: La prova!
1: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
1: questo!
0: Al mio braccio impresso geoglifico.
2: Una scatola impressa, faccio l'esco.
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio, è adesso.
0: È vero, sono io.
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
0: Il rapir presso un castello. Ecco tua madre. Malia, no, tua madre.
2: Sua madre.
0: Cosa sento?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre, sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre, tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre,
0: suo padre.

che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te si dirà.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informar d'ogni avventura.

0: vedrebbe prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Helpi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in prozzo. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi, che io scriva.

0: ecco sant'accio, e questo è l'ufficiale.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono il signor Vino, irritata e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo a festa, o volevano travestirlo al

0: Support comes from LeapFrog, celebrating 25 years of managed IT services that now includes cyber risk management. Managing IT and risk that extends beyond IT helps companies stay secure while they modernize and grow. Learn more at leapfrogservices.com. Support comes from Alloy Fundraising, helping nonprofits secure the resources they need to strengthen communities and advance their missions. Alloy partners with nonprofits to build comprehensive fundraising programs that are sustainable and positioned for success. More at alloyfundraising.com.
1: Di ballare col finestro. Non mi do più volto. Andiamo belle fanciulle.
2: Povero il terrazzo. Lasciate fare a voi.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
1: Di galoppo di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
3: Via non li fa Dio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Volgiano il mio signor nipote.
1: Cherubino?
4: Oh, ci sei.
1: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
5: Perché no?
1: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: grazie ricevermi ed abbiam al fin si tratta d'una vostra protesta seggiamo
1: seggiamo e vi diamo vendetta.

penso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito.

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: la spilla. E così tenerai dal vestito, già sai di far tutto scritto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: Sal morto!
1: Calmati, figlio mio!
0: Morto, dico!
1: Flemma! Flemma! E poi...
0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco!
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse!
1: È vero, ma questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Ma ieri dunque, il loco del congresso... So dove è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i

0: questo mio bacio e cosa importa, forse qualcuno mi renderà sono
1: Dormalino. Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accortati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

momento della mia cerimonia. Lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza saperlo.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria

gli arcillume, son rose spinose, son mori pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti, figlio d'ormenta, amore non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: trasformò la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciò.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco. Il fresco.

einer Contessa, a quel vedete, vedete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: schiaffo.
1: Che schiaffo? Che questo? Si riapre da questo?
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!